Sora pati shri pati rati pati vak pati chiti pati pasu pati se pitaji guru bukataraya suma Sora pati shri pati rati pati vak pati